Prima cioè che cosa da me ne so sarei di obbligo a muro do amat batista a visto un punto na estrada ora prese a mia famiglia sono stata a casa mi pensavo già un buon dì.